0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. La nostra

0: Jay Gurudev.
1: Guardatelo, così piccolo, così smarrito. Non vi riempie il cuore di tenerezza? No? A me sì. Se non l'avessi dato a Geppetto, ora saremmo insieme, io e lui. E chissà, magari non sarei così triste. Ah, che padre sarei mai potuto essere io per te? Ma ci pensi, io, padre? Da non crederci. Io poi che i bambini neanche li sopporto. Forse per me dovrebbero stare tutti buoni, a cuccia, senza disturbare. Altro che storie. Ah sì, proprio così, a cuccia all'angoletto. Sto esagerando. Io. Ma per carità. Tutte quelle smancerie per ogni non nulla che fanno. Un braccino alzato, un sorrisetto, uno scarabocchio su carta e tutti lì ad applaudire entusiasti che neanche alla corte dell'imperatore. Proprio non lo sopporto. Per niente proprio. A me nessuno mai mi ha applaudito. Ogni cosa fatta sempre dovuta era. Fatica, Mastro Ciliegio, fatica, che questo ti è toccato nella vita. Tanto nessuno ti vorrà mai bene. E allora fatica, Mastro Ciliegio, fatica. Tiè, pure la cassa da morto mi preparo, che non devo dire grazie a nessuno io. Tanto il legno ce l'ho e lo so pure lavorare. Grazie, me lo devono dire gli altri a me, altro che storia. A cominciare dal Polendino. Sì, signori, da Mastro Geppetto. Che il favore gliel'ho fatto proprio da poco. Gli ho dato un figlio che neanche l'ha fatta turchina. Va bene, dai. E poi se la meritava pure questa soddisfazione, questa gioia. Non è come me lui. Figuriamoci. Lui crede negli altri. È buono lui. Si verrebbe in quattro senza pretendere nulla in cambio, lui. Che gusto c'è ad essere cattivi con uno così? Ti fa passare la voglia. Che poi, cattivo non sono nemmeno io, a dirla tutta. Basta che mi lasciate in pace, siamo tutto a posto. Questo solo io chiedo, di essere lasciato in pace, di essere lasciato, solo. E tanto non ho bisogno di nessuno io. E basta il vino a me. Domani come ieri, oggi come domani, avanti così fino alla fine. Ma sì, beviamoci su. Io non avrei saputo proprio che farmene di un burattino parlante. Insegnargli a parlare, a camminare, a correre, ad andare in bicicletta. Figuriamoci. Come se avessi tempo da perdere io. E per cosa poi? Per un sorrisetto fatto con gli occhi spalancati? Sì, come no? Sai che ci faccio? Coi sorrisetti. Dargli da mangiare, insegnargli l'educazione, che no, le bugie mica si dicono, già ce ne diciamo tante a noi, che le diciamo a fare pure agli altri? No, non ce l'ho proprio tempo da dedicare agli altri io. Capito? Oh, capito? È inutile che mi guardi. A me nessuno mi ha dedicato tempo. Figurati se lo dedico io a te. E smettila di guardarmi, che c'ho, il miele sui capelli. È andata bene con Geppetto, fidati. È stupido, ma buono. Io non sono buono. Giusto stupido. E che ci avresti fatto con uno come me, eh? Credi che ti saresti divertito? Mi avresti abbandonato alla prima occasione, altro che storia. E io sarei rimasto solo. Solo come sono adesso, solo più triste. Per un'altra coltellata ricevuta al cuore. Ecco, bravo. Girati dall'altra parte, che è meglio per tutti e due. Che io sono più capa di legno di te. Hai capito ora? Ah sì. Meglio per tutti, meglio per te, per Geppetto, eppure per la fata turchina, che tanto occhi per me non ne ha mai avuti. Ah, davvero. Per oggi ho finito. Ma è un grazie. Un grazie che uno. E quanto costa un grazie, eh? Che roba. E questo cos'è? Un altro pezzo di legno. Ma bene, domani mi ci accendo il camino. Tanto, mica ci avrai la cucina dentro anche tu, no? Mica parli. Tu. No, no, che non parli. Figurati. Figuriamoci. Toh, silenzio assoluto. Neanche una parola. Ti prego. Per favore. Parla.
0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

affascinato da uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato di corpi e di anime gioiose che sanno entrare di slancio nel cuore delle cose. Popolato di fervore e di gente innamorata, ma che crede all'amore come una cosa concreta. Popolato da un uomo che ha scelto il suo cammino senza gesti clamorosi per sentirsi qualcuno. Popolato da chi vive senza alcuna ipocrisia, con rispetto di se stesso e della propria pulizia. Uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da un uomo talmente vero che non ha la presunzione di abbracciare il mondo intero. Popolato da chi crede nell'individualismo ma combatte con forza qualsiasi forma di egoismo. Popolato da chi odia il potere e i suoi eccessi ma che apprezza un potere esercitato su se stesso. Popolato da chi ignora il passato e il futuro e che inizia la sua storia dal punto zero. Uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da chi crede che la donna e l'uomo siano il grande motore del cammino umano. Popolato da un bisogno che diventa l'espressione di un gran senso religioso, ma non di religione. Popolato da chi crede in una fede sconosciuta, dove la morte che scompare, dove appare la vita. Popolato da un uomo a cui non basta il crocifisso, ma che cerca di trovare un Dio dentro se stesso.

Gianni Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Mirko Guerrini, Claudio De Mattei. I tecnici, gli organizzativi, Sandro Lupolini.

Sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei, prima o poi, a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
4: Yeah.

All right.

0: Bits.
1: Yeah, baby, we can run away. My carriage is a 4x4, 400 horsepower.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Andiamo.

Registriamo questo set al Booster che usiamo per una puntata su Radio Centrale Milano. E immaginiamo un'altra canzone nostra, tra tutte queste cose.

0: Ha trovato un pezzo di Ferdinando. Mi sembra un tipo da orologio da taschino, eh? Se no, no. Non posso dire.
1: Questa canzone si intitola solo il tipo da orologio da taschino.

0: Chiara Violino.
1: Chiara!
2: Anche Chiara Armaglia a vestire poco adesso. Renzo Basco dal basso.
0: Grazie.
2: Insomma, una canzone più di calcio. Si intitola Jones. Vai, è mia. Vai.

0: 以呢，我先来跟村里当场看。
1: 干了这么多，那你看这个厂子怎么样？公司怎么样？毕业了就麻烦了。

amica. Abbiamo assaggiato per onorare i nostri nonni che si sono immolati durante la prima guerra mondiale, si intitola Uomini e Guerra, Uomini e Guerra.

0: Saltiamo l'ultima canzone, si intitola Sweet America.
1: Proviamo la sonorità più americana possibile.

Thank you.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Perovskia appare come una lavanda, ma in realtà viene chiamata salvia russa. Ama il sole ed i suoi fiori cerulei mantengono a lungo la fioritura. Si consiglia di tagliarla a fine febbraio, inizio marzo, a 15 cm dal suolo per farla restare sempre giovane e vigorosa.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: E abbiamo voluto rendere omaggio con questo inizio a Frank Beard, batterista dei ZZ Top, scomparso a 77 anni ieri. Secondo un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della band, il decesso è avvenuto lunedì in una struttura di cure palliative situata nel suo ranch nel Texas, in presenza dei familiari. La causa della morte non è stata comunicata, era questa la notizia con cui ha aperto BBC World Service questa mattina e riteniamo sia necessario anche per noi fare la stessa cosa. E qua in Francia, scusa del governo, terza fuga dati, cosa è emerso dalla conferenza stampa? Ma ricordiamo che stiamo ascoltando AM, state ascoltando AM 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per mercoledì 19 agosto 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gobarsotti e da Parigi Rachel Costa. Come dicevamo, il ministro dell'azione dei conti pubblici David Amiel ha chiesto scusa nella mattinata di martedì, definendo insopportabile per i cittadini il furto di dati che ha colpito la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche. Durante il punto stampa a Bercy, la direttrice generale dell'amministrazione fiscale, che si chiama Verdier, ha illustrato nel dettaglio le tre intrusioni subite. Attenzione che sono tre. Prima violazione, dati fiscali di 350.000 contribuenti a fine giugno a cura del gruppo Zero Bytes, composto di due hacker, che si è infilato nel sistema informativo del fisco usando le credenziali di un dipendente. La falla chiusa immediatamente, i famosi buoi che sono scappati, eccetera, non è stata rilevata in tempo e la DGFAP è venuta a conoscenza del furto solo quando i responsabili hanno pubblicato la rivendicazione su un forum clandestino. Seconda violazione, dati catastali. Il 13 agosto gli stessi criminali hanno rivendicato una nuova intrusione, questa volta sul servizio professionale dei dati catastali SPDC. Sono stati sottratti dati di 2 milioni di persone, pochissime, soltanto 433.000 soggetti privati e 1.082.082 aziende, collegando le parcelle di terreno alle rispettive proprietà. E la terza violazione, che è venuta fuori ieri, è comparsa ieri, è una fuga riguardante il portale pubblico delle successioni vacanti, che consente a chi ha un credito su una persona deceduta di verificare l'esistenza di un erede. Il volume dei dati esposti è significativamente minore rispetto alle precedenti violazioni e la DGFAP ha mobilitato più di 100 esperti di cibersicurezza tra i suoi 3.500 informatici. Il ministro ha riconosciuto la vulnerabilità dei sistemi, voilà, meno male, e ha annunciato un piano d'azione in più fasi che prevede la lotta alla compromissione degli account degli agenti, il potenziamento della formazione cyber e l'adozione di autentificazione forte per tutti gli accessi. Entro la fine dell'anno saranno distribuiti token USB ai dipendenti per rafforzare la sicurezza delle credenziali. Alcune contromisure immediate includono la disabilitazione dell'accesso a specifiche applicazioni, la chiusura del portale di posta interno per gli agenti e l'intensificazione delle campagne interne di simulazione di phishing. Amiel ha anche chiesto test controllati con intelligenze artificiali per valutare la resilienza dei sistemi. Chissà quale intelligenza artificiale useranno e su quali sistemi saranno hosted. Sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: It's reality, Rachel. Scusa, token USB e altro misterio fisco. Vi leggo ora il mio editorial odierno. È curioso come il ministro Amiel, con la voce di chi ha appena scoperto che il suo frigorifero è vuoto, abbia iniziato la conferenza con un... Ci scusiamo. Davvero un'ingiusta colpa se il nostro patrimonio digitale è stato trafugato da un duo di hacker chiamato Zero Bytes? O forse il vero errore è stato trascurare che, in questa era, una scusa è più efficace di un firewall? La Direzione Generale dei Conti Pubblici sventola i suoi 100 posti di lavoro nella sicurezza informatica, mentre conta 5.300 informatici nella struttura. Una divisione del lavoro che dovremmo celebrare, se non fosse per il fatto che, con tutti quei professionisti, le chiavi di accesso dei dipendenti hanno ancora finito in mani altrui. Il paradosso è così tante risorse per salvare una barca che affonda perché il capitano ha dimenticato dove ha messo il timone. Poi arriva il piano d'azione con l'adozione dell'autenticazione forte dei token USB, il nuovo talismano contro i ladri di dati. Ma scusiamoci, erano questi token quando il primo attacco ha sfruttato una compromissione di account, già da giugno? Forse il governo pensa che la sicurezza sia una questione di gadget più che di cultura della difesa? O forse, più semplicemente, la risposta è stata troppo tardi? E infine la moderna promessa di testare noi stessi con intelligenza artificiale sotto controllo. Krillix suonano la testa di chi ascolta. Hai è più veloce a trovare le falle di quanto gli umani ne siano capaci a colmare. Dunque, dovremmo temere forse che la vera vulnerabilità sia la nostra credulità, non la tecnologia. O, in fondo, è solo un altro modo per fare più titoli sensazionalistici. Interessadin resta a chiedersi, chi dovrà pagare la bolletta di queste misure di sicurezza? Con del giorno. Monaco chiese al maestro. Perché il fisco custode dei nostri dati riesce a perderli più facilmente di una barca a vela in tempesta? Il maestro rispose, perché il fisco crede che la sicurezza sia una password scritta su un post-it e il vento della negligenza la spazza via. Allora il monaco insistette. Se la formazione è il rimedio, perché addestrare gli agenti a non aprire email di phishing è come insegnare a un elefante a fare la verticale? Io, maestro sorrise e disse, perché equilibrio è un'illusione. La vera forza sta nel ricordare che la porta più sicura è quella che non si apre mai. Ma torniamo alle notizie. La Francia è il mercato azionario europeo più evitato dagli investitori, secondo un sondaggio di Bank of America. La recente indagine mensile di Bank of America ha evidenziato che, su 6 mercati europei analizzati, la Francia è quello che suscita il maggior scetticismo tra gli investitori. Banca statunitense ha intervistato 98 gestori di fondi, rappresentanti 272 miliardi di dollari di asset, chiedendo loro se sovrappesare o sottopesare le rispettive piazze. Il risultato è stato un saldo negativo record del 56% per il mercato francese, il valore più basso mai registrato dalla banca. Il campione ha mostrato una netta preferenza per la Spagna, plus 24% di saldo, seguita da Germania e il plus 20%, Italia plus 20% e Regno Unito plus 20%. Confronto, la Svizzera ha chiuso con 5%. Gli ultimi mesi il saldo francese era già negativo, ma è peggiorato progressivamente da 21% a maggio, con 29% a giugno, 37% a luglio, arrivando infine al 56% ad agosto. Gli analisti attribuiscono questa avversione a diversi fattori. Incertezza politica legata alle elezioni presidenziali del 2027. Il persistente deficit pubblico francese e i tassi obbligazionari a 10 anni, che hanno superato il 4%, i più alti dal 2008, indeboliscono la fiducia. Vincent Juvens, responsabile degli investimenti di ING Belgio, ha sottolineato come la mancanza di un chiaro quadro di governo e la pressione sui rendimenti obbligazionari influiscano negativamente sui titoli azionari. Un altro elemento di disagio è la performance del settore del lusso, che rappresenta una parte significativa della capitalizzazione del CAC 40. LVMH e Hermès hanno registrato decrescite del 30,45% e del 26,6% rispettivamente. Dall'inizio dell'anno, mentre Kering ha limitato le perdite al 14,39%. La debolezza del lusso è stata aggravata dal conflitto in Medio Oriente e dalla stagnazione della domanda cinese. Deutsche Bank ha evidenziato l'incertezza su una possibile ripresa di LVMH. Mentre la Royal Bank of Canada ha ridotto la sua raccomandazione su Hermès, temendo un rallentamento della crescita. Nel contesto più ampio, i mercati europei hanno registrato buone performance quest'anno e Stoxx Europe 600 ha guadagnato quasi il 10% nel 2026. IBEX 35 è salito del 15,75%, il DAX del 7%, il FTSE MIB del 18,6%. Il FTSE 100 dell'8,4% e il SMI del 7,95%. CAC 40 invece ha registrato un rialzo modesto del 4,83% dall'inizio dell'anno, confermando la sua posizione di mercato più baudet tra i suoi omologhi. IFM Bourse, 18 agosto 2026, fact check by Gemma Quattro. E che sceglie la Toscana, la dimora del XV secolo diventa rifugio creativo lontano dal compagno Andy. Il cantautore ha festeggiato i suoi 43 anni in una villa toscana che ha trasformato in un vero laboratorio di vita e arte. Situata a circa 15 km a sud-est di Firenze, la casa, risalente al XIV secolo, è stata restaurata con gusto stravagante, due sculture di maialini con la scrizione: i maialini possono. parlare accolgono gli ospiti mentre gli interni sono pieni di maschere, opere murali colorate che mescolano fantasia e tradizione. Qui facciamo, produciamo, creiamo, ha dichiarato Mika, un giornalista francese, durante una visita nella primavera, sottolineando il desiderio di mantenere vivo una cultura del fai da te. Progetto non riguarda solo l'estetica, coltiva un giardino dal quale estrae erbe e verdure per la cucina, dove ama preparare piatti per la sua squadra durante le riunioni. Quando desidera una pausa, si concede una visita al ristorante di una stazione di servizio a Ginestra Fiorentina, apprezzando l'autenticità dei piccoli produttori locali. Sua creatività si estende anche a un magazzino in Puglia, dove conserva i vestiti progettati per i suoi tour. Il suo compagno, il regista Andy Dermanis, vive principalmente a Londra. La distanza geografica è una scelta consapevole e non una rottura. Dopo più di 20 anni insieme, la coppia si incontra periodicamente in Italia, in Inghilterra o a Miami, dove possiedono altre proprietà. Non è una fuga, ma un'organizzazione che ci somiglia, ha spiegato Mika, vedendo l'importanza di conservare spazi personali o interno di una relazione duratura. Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi a Radio Centrale Milano per mercoledì 19 agosto 2026 su Berg, sono Rachel Costa. Le autorità francesi avvisano di un nuovo rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte di OpenAI. OpenAI ha annunciato di aver ridotto il ritmo di ricerca e sviluppo dei propri modelli di IA, citando la necessità di rafforzare i sistemi di confinamento per evitare i rischi di disallineamento. La decisione arriva dopo una serie di intrusioni informatiche che hanno colpito aziende di diverso settore. L'azienda statunitense ha sottolineato che la sicurezza dell'AI deve precedere l'espansione commerciale ed, anche se ciò potrebbe temporaneamente rallentare l'adozione di nuove funzionalità. Il presidente statunitense Donald Trump sospende temporaneamente le tariffe commerciali del 50% sul Canada. Trump ha dichiarato di aver trovato un accordo preliminare con Ottawa, mandando di 3 giorni l'entrata in vigore delle nuove tariffe su una vasta gamma di prodotti canadesi. La mossa, annunciata durante una conferenza stampa, mira a favorire la conclusione di un trattato commerciale più ampio. Il Canada ha accolto con favore la decisione, ma gli osservatori temono che le tensioni commerciali rimangano elevate finché non si definiranno i dettagli della. Nvidia ricalibra il proprio vantaggio competitivo nella IA, passando dai chip al capitale. Secondo gli analisti, la strategia di Nvidia sta mutando. L'azienda si sta affidando sempre più alla sua capacità di finanziare progetti di intelligenza artificiale, attraverso investimenti di capitale, piuttosto che fare affidamento esclusivo sulla produzione di chip. Questa evoluzione è vista come una risposta alle crescenti richieste del mercato per soluzioni integrate di IA, che richiedono non solo hardware, ma anche piattaforme, software e servizi cloud. Il cambiamento potrebbe consolidare il ruolo di Nvidia come hub centrale nell'ecosistema dell'IA. Il rendimento dei titoli di Stato francesi supera il 4%, un segnale di pressione sui mercati obbligazionari. Il debito pubblico francese ha visto salire il rendimento dei titoli a 10 anni sopra la soglia del 4%, il livello più alto dal 2008. L'aumento è attribuito all'inflazione persistente, al rialzo dei prezzi dell'energia e alle tensioni geopolitiche che hanno spinto gli investitori verso asset più sicuri. Il governo francese ha promesso misure di contenimento della spesa per mitigare l'onere del debito, ma gli esperti avvertono che la situazione potrebbe aggravarsi se la crisi energetica dovesse protrarsi. Il produttore cinese di robot umanoidi Unitree registra un balzo del 542% al debutto di Shanghai. Unitree, azienda specializzata nella produzione di robot analoghi a quelli presenti nei laboratori di ricerca, ha visto le sue azioni aumentare di oltre 5 volte nel corso del primo giorno di negoziazione sulla borsa di Shanghai. La forte richiesta è stata alimentata dalle aspettative di investitori internazionali interessati alle potenziali applicazioni dei robot in logistica e assistenza domestica. Gli analisti ritengono che la crescita possa stabilizzarsi, ma la volatilità rimane elevata. OpenAI lancia una versione di ChatGPT specificamente pensata per gli adolescenti. OpenAI ha introdotto una nuova variante del suo noto modello di linguaggio, data di protezioni più stringenti per garantire la sicurezza dei giovani utenti. La versione per adolescenti incorpora filtri per contenuti inappropriati e limitazioni nelle conversazioni su temi sensibili, oltre a fornire strumenti di parental control. La società ha sottolineato che la decisione risponde a crescenti preoccupazioni dei genitori e dei regolatori riguardo all'uso dell'AIA tra i minori. La Lantis richiama quasi 1 milione di veicoli per un difetto al sistema di visualizzazione delle telecamere posteriori. Il gruppo automobilistico ha avviato un richiamo globale che interessa circa 9.000 unità dei marchi Ram, Chrysler, Dodge e Jeep. Il difetto, legato a un software di gestione dell'immagine, può impedire la corretta visualizzazione degli ostacoli dietro il veicolo. Stellantis ha invitato i proprietari a recarsi presso i concessionari per una diagnosi e, se necessario, una riparazione gratuita, cercando di limitare il rischio di incidenti. Tesla prepara il lancio di Cybercab, la robotaxi senza volante prevista per agosto. Tesla ha comunicato ai dipendenti che il nuovo modello Cybercab, concepito per servizi di trasporto autonomi, sarà presentato al pubblico a Austin entro la fine del mese. La vettura priva di volante utilizza un sistema di guida completamente automatizzato, basato su intelligenza artificiale avanzata. L'azienda punta a rivoluzionare il mercato dei taxi, offrendo una soluzione a basso costo operativo e priva di conducente umano. Gli esperti monitorano attentamente i test di sicurezza prima del debutto. Edo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 19 agosto 2026. Oggi, giornata variabile con punture di pioggia. Nel primo mattino la capitale si sveglia sotto un cielo molto nuvoloso con temperature intorno ai 21 gradi, sensazione di 23 gradi e venti deboli di 10 km/h, ma con raffiche che possono raggiungere i 25 km/h. Probabilità di pioggia sono intorno al 45%. Il pomeriggio il caldo sale a 27 gradi, percepiti come 28. Il sole appare a malapena tra le nuvole molto dense e le raffiche si intensificano fino a 55 km di ovest, con il rischio di leggere rovesci che arriva al 55%. La sera le temperature si abbassano a 22 gradi, sentiti come 23. Il cielo rimane molto nuvoloso ma con qualche schiarita e le probabilità di pioggia aumentano al 70%. Mentre il vento scende a 15 km con raffiche di 50 km io. Durante la notte il minimo termico arriva a 18 gradi, percepiti come 16 grazie al vento di 10 km e alle raffiche di 30 km di. Il cielo è più sereno e non ci sono probabilità di precipitazioni. Il termometro oscilla tra un minimo di 18 gradi e un massimo di 27 gradi, cioè con venti variabili da 10 a 20 km e raffiche occasionali, secondo l'esperto Raji Crepe. Monaco, Monte Carlo, caldo assoluto e cielo sereno. Sorgere del sole, la giornata inizia con una temperatura di 27 gradi, percepiti 28. Vento leggero di 10 km e raffiche di 20 km, senza alcuna minaccia di pioggia. Il pomeriggio è caratterizzato da un picco di 31 gradi, percepiti addirittura 40 sotto il sole cocente. Il vento rimane lieve a 10 km in ovest-centro-est. Oriamene chi ha 20 km, e il cielo rimane quasi privo di nuvole. Sera le temperature scendono a 28 gradi, percepiti 31 a causa dell'umidità. Con venti di 10 km e raffiche di 20 km, il cielo si schiarisce ulteriormente, ma resta prevalentemente sereno. Nella notte la minima termica si aggira sui 25 gradi, percepiti 28. Il vento è quasi inesistente con raffiche di 20 km/h senza alcuna probabilità di pioggia. Il termometro varia tra 25 e 31 gradi, con venti deboli e assenza totale di precipitazioni per tutta la giornata. Milano, sole con possibili piogge serali. Mattina milanese si presenta con cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperature tra 23 e 26 gradi. Si raggiungerà 24 gradi, vento quasi assente proveniente da nord, nord-est a 2 km e nessuna pioggia in vista. Nel corso della giornata le temperature salgono gradualmente fino a 32 gradi, percepiti 33. Con il sole che domina il cielo ed il vento che resta debole da est, sud-est intorno a 2-4 km, senza precipitazioni significative. Nel primo pomeriggio appare un leggero aumento della nuvolosità e le probabilità di pioggia cominciano a crescere, raggiungendo il 10% verso le ore 15, con temperature intorno ai 31 gradi. Sera le temperature scendono a 30 gradi, con nuvole sparse e una piccola possibilità di piogge leggere intorno al 20%. Il vento soffia da sud a 4 km all'ora. Tanto la notte le temperature si attestano sui 27-30 gradi. Cielo è prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole da sud a 3-4 km e le probabilità di pioggia rimangono basse. L'intervallo termico della giornata varia tra un minimo di 23 gradi e un massimo di 32 gradi, con venti deboli e una leggera probabilità di pioggia verso la sera. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, editoriale meteo di Rachel, il clima è colpevole di tutto, o forse no. E sente sempre più forte l'urlo di chi accusa il cambiamento climatico di ogni singola goccia di pioggia o di ogni ondata di caldo. Guardate, è un'estrema siccità, è colpa del cielo, ero! Ma davvero il sole di questa mattina è stato mandato a bruciare i nostri angoli da qualche laboratorio segreto? Forse la risposta è più semplice, la natura segue il suo ritmo, e noi siamo abituati a cercare un colpevole quando la temperatura sale o scende, ma trasformando ogni nuvola in una cospirazione globale. Quando il giorno. Un monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi. Sao Shu rispose, il tempo è un riflesso della nostra mente, non un nemico da temere. Il monaco replicò, allora perché la pioggia cade quando non la desideriamo?
2: Sao Shu concluse, perché la pioggia è solo il canto del vento che incontra le
1: nuvole. Questo è il meteo di oggi. Chiuso online su Blue Sky e Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
4: Italia in Groove.

0: E abbiamo voluto rendere omaggio con questo inizio a Frank Beard, batterista dei ZZ Top, scomparso a 77 anni ieri. Secondo un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della band, il decesso è avvenuto lunedì in una struttura di cure palliative situata nel suo ranch nel Texas, in presenza dei familiari. La causa della morte non è stata comunicata. Era questa la notizia con cui ha aperto BBC World Service questa mattina e riteniamo sia necessario anche per noi fare la stessa cosa. E qua in Francia, scusa del governo, terza fuga dati, cosa è emerso dalla conferenza stampa? Ma ricordiamo che stiamo ascoltando AM, state ascoltando AM 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per mercoledì 19 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gobarsolti e da Parigi Rachel Costa. Come dicevamo, il ministro dell'azione dei conti pubblici David Amiel ha chiesto scusa nella mattinata di martedì, definendo insopportabile per i cittadini il furto di dati che ha colpito la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche. Durante il punto stampa Bercy, la direttrice generale dell'amministrazione fiscale, che si chiama Verdier, ha illustrato nel dettaglio le tre intrusioni subite. Attenzione che sono tre. Prima violazione, dati fiscali di 350.000 contribuenti a fine giugno a cura del gruppo Zero Bytes, composto di due hacker, che si è infilato nel sistema informativo del fisco usando le credenziali di un dipendente. La falla chiusa immediatamente, i famosi buoi che sono scappati, eccetera, non è stata rilevata in tempo e la DGFiP è venuta a conoscenza del furto solo quando i responsabili hanno pubblicato la rivendicazione su un forum clandestino. Seconda violazione, dati catastali. Il 13 agosto gli stessi criminali hanno rivendicato una nuova intrusione, questa volta sul servizio professionale dei dati catastali, SPDC. Sono stati sottratti dati di 2 milioni di persone, pochissime, soltanto 433.000 soggetti privati e 1.082.082 aziende, collegando le parcelle di terreno alle rispettive proprietà. E la terza violazione, che è venuta fuori ieri, è comparsa ieri, è una fuga riguardante il portale pubblico delle successioni vacanti, che consente a chi ha un credito su una persona deceduta di verificare l'esistenza di un erede. Il volume dei dati esposti è significativamente minore rispetto alle precedenti violazioni e la DGFiP ha mobilitato più di 100 esperti di cibersicurezza tra i suoi 3.500 informatici. Il ministro ha riconosciuto la vulnerabilità dei sistemi, voilà, meno male, e ha annunciato un piano d'azione in più fasi che prevede la lotta alla compromissione degli account degli agenti, il potenziamento della formazione cyber e l'adozione di autentificazione forte per tutti gli accessi. Entro la fine dell'anno saranno distribuiti token USB ai dipendenti per rafforzare la sicurezza delle credenziali. Alcune contromisure immediate includono la disabilitazione dell'accesso a specifiche applicazioni, la chiusura del portale di posta interno per gli agenti e l'intensificazione delle campagne interne di simulazione di phishing. Amiel ha anche chiesto test controllati con intelligenze artificiali per valutare la resilienza dei sistemi. Chissà quale intelligenza artificiale useranno e su quale sistema saranno hosted. Sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: It's reality, Rachel. Scusa, token USB e altri misteri del fisco. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È curioso come il ministro Amiel, con la voce di chi ha appena scoperto che il suo frigorifero è vuoto, abbia iniziato la conferenza con un... Ci scusiamo. Davvero un'ingiusta colpa se il nostro patrimonio digitale è stato trafugato da un duo di hacker chiamato Zero Bytes? O forse il vero errore è stato trascurare che, in questa era, una scusa è più efficace di un firewall? La Direzione Generale dei Conti Pubblici sventola i suoi 100 posti di lavoro nella sicurezza informatica mentre conta 5.300 informatici nella struttura. Una divisione del lavoro che dovremmo celebrare se non fosse per il fatto che, con tutti quei professionisti, le chiavi di accesso dei dipendenti hanno ancora finito in mani altrui. Il paradosso è così tante risorse per salvare una barca che affonda perché il capitano ha dimenticato dove ha messo il timone. Poi arriva il piano d'azione con l'adozione dell'autenticazione forte dei token USB, il nuovo talismano contro i ladri di dati. Ma scusiamoci, avere questi token quando il primo attacco ha sfruttato una compromissione di account già da giugno? Forse il governo pensa che la sicurezza sia una questione di gadget più che di cultura della difesa? O forse, più semplicemente, la risposta è stata troppo tardi. E infine la moderna promessa di testare noi stessi con intelligenza artificiale sotto controllo. Skrillex suonano la testa di chi ascolta. Hai è più veloce a trovare le falle di quanto gli umani ne siano capaci a colmare. Dunque, dovremmo temere forse che la vera vulnerabilità sia la nostra credulità, non la tecnologia. O, in fondo, è solo un altro modo per fare più titoli sensazionalistici. Interessadino resta a chiedersi, chi dovrà pagare la bolletta di queste misure di sicurezza? Con Del Giorno. Monaco chiese al maestro. Perché il fisco custode dei nostri dati riesce a perderli più facilmente di una barca a vela in tempesta? Il maestro rispose, perché il fisco crede che la sicurezza sia una password scritta su un post-it e il vento della negligenza la spazza via. Allora il monaco insistette. Se la formazione è il rimedio, perché addestrare gli agenti a non aprire email di phishing è come insegnare a un elefante a farla verticale? Io, maestro sorrise e disse, perché equilibrio è un'illusione. La vera forza sta nel ricordare che la porta più sicura è quella che non si apre mai. Ma torniamo alle notizie. La Francia è il mercato azionario europeo più evitato dagli investitori, secondo un sondaggio di Bank of America. La recente indagine mensile di Bank of America ha evidenziato che, su 6 mercati europei analizzati, la Francia è quello che suscita il maggior scetticismo tra gli investitori. La banca statunitense ha intervistato 98 gestori di fondi, rappresentanti 272 miliardi di dollari di asset, chiedendo loro se sovrappesare o sottopesare le rispettive piazze. Il risultato è stato un saldo negativo record del 56% per il mercato francese, il valore più basso mai registrato dalla banca. Il campione ha mostrato una netta preferenza per la Spagna, plus 24% di saldo, seguita da Germania e il plus 20%, Italia il plus 20% e Regno Unito plus 20%. Confronto, la Svizzera ha chiuso con 5%. Gli ultimi mesi il saldo francese era già negativo, ma è peggiorato progressivamente da 21% a maggio, con 29% a giugno, 37% a luglio, arrivando infine al 56% ad agosto. Gli analisti attribuiscono questa avversione a diversi fattori. Incertezza politica legata alle elezioni presidenziali del 2027. Il persistente deficit pubblico francese e i tassi obbligazionari a 10 anni, che hanno superato il 4%, i più alti dal 2008, indeboliscono la fiducia. Vincent Juvens, responsabile degli investimenti di ING Belgio, ha sottolineato come la mancanza di un chiaro quadro di governo e la pressione sui rendimenti obbligazionari influiscano negativamente sui titoli azionari. Un altro elemento di disagio è la performance del settore del lusso, che rappresenta una parte significativa della capitalizzazione del CAC 40. LVMH e Hermès hanno registrato decrescite del 30,45% e del 26,6% rispettivamente. Dall'inizio dell'anno, mentre Kering ha limitato le perdite al 14,39%. La debolezza del lusso è stata aggravata dal conflitto in Medio Oriente e dalla stagnazione della domanda cinese. Deutsche Bank ha evidenziato l'incertezza su una possibile ripresa di LVMH. Per la Royal Bank of Canada ha ridotto la sua raccomandazione su Hermès, temendo un rallentamento della crescita. Nel contesto più ampio, i mercati europei hanno registrato buone performance quest'anno e Stoxx Europe 600 ha guadagnato quasi il 10% nel 2026. IBEX 35 è salito del 15,75%, il DAX del 7%, il FTSE MIB del 18,6%, il FTSE 100 dell'8,4% e il SMI del 7,95%. CAC 40 invece ha registrato un rialzo modesto del 4,83% dall'inizio dell'anno, confermando la sua posizione di mercato più baudè tra i suoi omologhi. IFM Bourse, 18 agosto 2026, fact check by Gemma 4. Qui che sceglie la Toscana, la dimora del XV secolo diventa rifugio creativo lontano dal compagno Andy. Il cantautore ha festeggiato i suoi 43 anni in una villa toscana che ha trasformato in un vero laboratorio di vita e arte. Situata a circa 15 km a sud est di Firenze, la casa, risalente al XIV secolo, è stata restaurata con gusto stravagante. Due sculture di maialini con la scrizione: i maialini possono. Lare accolgono gli ospiti mentre gli interni sono pieni di maschere, opere murales colorate che mescolano fantasia e tradizione. Qui facciamo, produciamo, creiamo, ha dichiarato Mika un giornalista francese durante una visita nella primavera, sottolineando il desiderio di mantenere viva una cultura del fai da te. Il progetto non riguarda solo le Mika coltiva un giardino dal quale estrae erbe e verdure per la cucina, dove ama preparare piatti per la sua squadra durante le riunioni. Quando desidera una pausa, si concede una visita al ristorante di una stazione di servizio a Ginestra Fiorentina, apprezzando l'autenticità dei piccoli produttori locali. Sua creatività si estende anche a un magazzino in Puglia, dove conserva i vestiti progettati per i suoi tour. Il suo compagno, il regista Andy Dermanis, vive principalmente a Londra. La distanza geografica è una scelta consapevole e non una rottura. Dopo più di 20 anni insieme, la coppia si incontra periodicamente in Italia, in Inghilterra o a Miami, dove possiedono altre proprietà. Non è una fuga, ma un'organizzazione che ci somiglia, ha spiegato Mika, ribadendo l'importanza di conservare spazi personali o interno di una relazione duratura. Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi a Radio Centrale Milano per mercoledì 19 agosto 2026 su Verge, sono Rachel Costa. Le autorità francesi avvisano di un nuovo rallentamento nello sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte di OpenAI. OpenAI ha annunciato di aver ridotto il ritmo di ricerca e sviluppo dei propri modelli di IA, citando la necessità di rafforzare i sistemi di confinamento per evitare i rischi di disallineamento. La decisione arriva dopo una serie di intrusioni informatiche che hanno colpito aziende di diverso settore. L'azienda statunitense ha sottolineato che la sicurezza dell'AI di IA deve precedere l'espansione commerciale ed anche se ciò potrebbe temporaneamente rallentare l'adozione di nuove funzionalità. Il presidente statunitense Donald Trump sospende temporaneamente le tariffe commerciali del 50% sul Canada. Trump ha dichiarato di aver trovato un accordo preliminare con Ottawa, rimandando di 3 giorni l'entrata in vigore delle nuove tariffe su una vasta gamma di prodotti canadesi. La mossa, annunciata durante una conferenza stampa, mira a favorire la conclusione di un trattato commerciale più ampio. Il Canada ha accolto con favore la decisione, ma gli osservatori temono che le tensioni commerciali rimangano elevate finché non si definiranno i dettagli della Nvidia ricalibra il proprio vantaggio competitivo nella IA, passando dai chip al capitale. Secondo gli analisti, la strategia di Nvidia sta mutando. L'azienda si sta affidando sempre più alla sua capacità di finanziare progetti di intelligenza artificiale, attraverso investimenti di capitale, piuttosto che fare affidamento esclusivo sulla produzione di chip. Questa evoluzione è vista come una risposta alle crescenti richieste dal mercato per soluzioni integrate di IA, che richiedono non solo hardware, ma anche piattaforme, software e servizi cloud. Il cambiamento potrebbe consolidare il ruolo di Nvidia come hub centrale nell'ecosistema dell'IA. Il rendimento dei titoli di Stato francesi supera il 4%, un segnale di pressione sui mercati obbligazionari. Il debito pubblico francese ha visto salire il rendimento dei titoli a 10 anni sopra la soglia del 4%, il livello più alto dal 2008. L'aumento è attribuito all'inflazione persistente, al rialzo dei prezzi dell'energia e alle tensioni geopolitiche che hanno spinto gli investitori verso asset più sicuri. Il governo francese ha promesso misure di contenimento della spesa per mitigare l'onere del debito, ma gli esperti avvertono che la situazione potrebbe aggravarsi se la crisi energetica dovesse protrarsi. Il produttore cinese di robot umanoidi Unitree registra un balzo del 542% al debutto di Shanghai. Unitree, azienda specializzata nella produzione di robot analoghi a quelli presenti nei laboratori di ricerca, ha visto le sue azioni aumentare di oltre 5 volte nel corso del primo giorno di negoziazione sulla borsa di Shanghai. La forte richiesta è stata alimentata dalle aspettative di investitori internazionali interessati alle potenziali applicazioni dei robot in logistica e assistenza domestica. Gli analisti ritengono che la crescita possa stabilizzarsi, ma la volatilità rimane elevata. OpenAI lancia una versione di ChatGPT specificamente pensata per gli adolescenti. OpenAI ha introdotto una nuova variante del suo noto modello di linguaggio, data di protezioni più stringenti per garantire la sicurezza dei giovani utenti. La versione per adolescenti incorpora filtri per contenuti inappropriati e limitazioni nelle conversazioni su temi sensibili, oltre a fornire strumenti di parental control. La società ha sottolineato che la decisione risponde a crescenti preoccupazioni dei genitori e dei regolatori riguardo all'uso dell'AIA tra i minori. La Lantis richiama quasi 1 milione di veicoli per un difetto al sistema di visualizzazione delle telecamere posteriori. Il gruppo automobilistico ha avviato un richiamo globale che interessa circa 9.000 unità dei marchi Ram, Chrysler, Dodge e Jeep. Il difetto, legato a un software di gestione dell'immagine, può impedire la corretta visualizzazione degli ostacoli dietro il veicolo. Stellantis ha invitato i proprietari a recarsi presso i concessionari per una diagnosi e, se necessario, una riparazione gratuita, cercando di limitare il rischio di incidenti. Tesla prepara il lancio di Cybercab, la robotaxi senza volante prevista per agosto. Tesla ha comunicato ai dipendenti che il nuovo modello Cybercab, concepito per servizi di trasporto autonomi, sarà presentato al pubblico a Austin entro la fine del mese. La vettura priva di volante utilizza un sistema di guida completamente automatizzato, basato su intelligenza artificiale avanzata. L'azienda punta a rivoluzionare il mercato dei taxi, offrendo una soluzione a basso costo operativo e priva di conducente umano. Gli esperti monitorano attentamente i test di sicurezza prima del debutto. Edo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 19 agosto 2026. Oggi, giornata variabile con punture di pioggia. Nel primo mattino la capitale si sveglia sotto un cielo molto nuvoloso con temperature intorno ai 21 gradi. Sensazione di 23 gradi e venti deboli di 10 km/h, ma con raffiche che possono raggiungere i 25 km/h. Probabilità di pioggia sono intorno al 45%. Il pomeriggio il caldo sale a 27 gradi, percepiti come 28. Il sole appare a malapena tra le nuvole molto dense e le raffiche si intensificano fino a 55 km/h, con il rischio di leggere rovesci che arriva al 55%. La sera le temperature si abbassano a 22 gradi, sentiti come 23. Il cielo rimane molto nuvoloso ma con qualche schiarita e le probabilità di pioggia aumentano al 70%. Mentre il vento scende a 15 km con raffiche di 50 km/h. Durante la notte il minimo termico arriva a 18 gradi, percepiti come 16 grazie al vento di 10 km e alle raffiche di 30 km/h. Il cielo è più sereno e non ci sono probabilità di precipitazioni. Il termometro oscilla tra un minimo di 18 gradi e un massimo di 27 gradi, cioè con venti variabili da 10 a 20 km e raffiche occasionali. Secondo l'esperto Raji Crepe, Monaco, Monte Carlo, caldo assoluto e cielo sereno. Sorgere del sole, la giornata inizia con una temperatura di 27 gradi, percepiti 28. Vento leggero di 10 km e raffiche di 20 km, senza alcuna minaccia di pioggia. Il pomeriggio è caratterizzato da un picco di 31 gradi, percepiti addirittura 40 sotto il sole cocente. Il vento rimane lieve a 10 km in dover centrum. Oramene chiedenti chilometri e il cielo rimane quasi privo di nuvole. Sera le temperature scendono a 28 gradi, percepiti 31 a causa dell'umidità. Con venti di 10 km e raffiche di 20 km il cielo si schiarisce ulteriormente, ma resta prevalentemente sereno. Nella notte la minima termica si aggira sui 25 gradi, percepiti 28. Il vento è quasi inesistente con raffiche di 20 km/h senza alcuna probabilità di pioggia. Il termometro varia tra 25 e 31 gradi, con venti deboli e assenza totale di precipitazioni per tutta la giornata. Nano, sole con possibili piogge serali. Mattina milanese si presenta con cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperature tra 23 e 26 gradi. Si raggiungerà 24 gradi, vento quasi assente proveniente da nord, nord-est a 2 km e nessuna pioggia in vista. Nel corso della giornata le temperature salgono gradualmente fino a 32 gradi, percepiti 33. Con il sole che domina il cielo ed il vento che resta debole da est, sud-est intorno a 2-4 km, senza precipitazioni significative. Nel primo pomeriggio appare un leggero aumento della nuvolosità e le probabilità di pioggia cominciano a crescere, raggiungendo il 10% verso le ore 15, con temperature intorno ai 31 gradi. Sera le temperature scendono a 30 gradi, con nuvole sparse e una piccola possibilità di piogge leggere intorno al 20%. Il vento soffia da sud a 4 km all'ora. Durante la notte le temperature si attestano sui 27-30 gradi. Il cielo è prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole da sud a 3-4 km e le probabilità di pioggia rimangono basse. L'intervallo termico della giornata varia tra un minimo di 23 gradi e un massimo di 32 gradi, con venti deboli e una leggera probabilità di pioggia verso la sera. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, editoriale meteo di Rachel, il clima è colpevole di tutto, o forse no. Si sente sempre più forte l'urlo di chi accusa il cambiamento climatico di ogni singola goccia di pioggia o di ogni ondata di caldo. Guardate, è un'estrema siccità, è colpa del cielo, ero. Ma davvero il sole di questa mattina è stato mandato a bruciare i nostri angoli da qualche laboratorio segreto? Forse la risposta è più semplice, la natura segue il suo ritmo. E noi siamo abituati a cercare un colpevole quando la temperatura sale o scende, ma trasformando ogni nuvola in una cospirazione globale. Quando il giorno? Un monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi. Zhao Shu rispose: il tempo è un riflesso della nostra mente, non un nemico da temere. Il monaco replicò: allora perché la pioggia cade quando non la desideriamo?
2: Zhao Shu concluse: perché la pioggia è solo il canto del vento che incontra le
1: nuvole. Questo è il meteo di oggi. Chiuso online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono la Francia all'Italia. In questa occasione parliamo di un gigante della canzone d'autore italiana, e cioè Gino Paoli, capostipite della scuola genovese che con la propria musica ha contribuito a diffondere l'arte della musica italiana nel mondo. Ne parliamo qui su The French Touch perché ovviamente anche lui, come tutti, ha subito delle influenze, e cioè quelle dei grandi chansonnier francesi e della musica francese in generale. Questo significa che nel corso della propria carriera ha reso omaggio in più di un'occasione al cantautorato francese, e ciò si è riflesso parecchio nella sua produzione artistica. Come da usanza, lo introduciamo con la sua canzone più famosa, che è a tutti gli effetti Il cielo in una stanza. E quindi Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
2: Quando

una pietra miliare a tutti gli effetti della canzone italiana. D'altra parte, si tratta di una canzone realizzata da un peso massimo come Gino Paoli, insieme, nella versione che avete appena ascoltato, a Ennio Morricone, che non partecipò alla prima realizzazione della canzone, ma arrangiò quella più famosa nel 1962. Del peso e dell'importanza di questa canzone anche per la cultura francese, tra l'altro, abbiamo già parlato nella puntata di The French Touch dedicata a Carla Bruni, che, come alcuni ricorderanno, ha realizzato una propria cover in lingua francese, cioè Le Ciel dans une chambre. Ma come dicevamo, se da un lato è vero che Gino Paoli è riuscito con le sue canzoni a arrivare alle orecchie di autori e interpreti francesi, si può dire anche il contrario, e cioè che grandi della musica francese hanno ispirato e dato vita alla creatività di Gino Paoli, che ha tradotto alcune delle grandi canzoni della chanson francese. Partiamo subito con un esempio, e cioè Les Amants d'Anjou di Edith Piaf, di cui ascoltiamo un breve estratto per farci un'idea della canzone originale.

0: Questa canzone è del 1956 e al tempo fu estremamente innovativa, oltre che un grande successo. Racconta del suicidio di due giovani innamorati ed è per questo motivo che quando Herbert Pagani cercò di tradurre la canzone in italiano e rappresentarla alla TV, venne fermato dalla censura della Rai. Riuscì solo nel 1969 a farsi ascoltare e di lì a poco Gino Paoli avrebbe realizzato la propria cover, sempre sul testo di Pagani. Nel 1971 poi questa sarebbe stata inserita all'interno dell'LP Le due facce dell'amore. La sua versione fa così.
1: Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè.

0: so che non c'entro però.
1: Il testo italiano è fedelissimo all'originale e la storia è la stessa, cambia solo un po' il titolo, che diventa Albergo Ore. Comunque si tratta di un perfetto esempio dello sguardo che Gino Paoli rivolgeva verso il mondo della canzone francese. E per continuare ad analizzare ciò, facciamo un salto temporale estremamente in avanti, fino al 2017, cioè quando esce 3, l'album di Gino Paoli e il jazzista Danilo Rea, che è un intero omaggio al rapporto tra la musica francese e quella italiana. Si tratta di una serie di riarrangiamenti di brani storici del canzoniere francese, come La Mer, Ne me quitte pas e anche Un bel histoire, che alcuni ricorderanno, non è altro che Un'estate fa in italiano. Per capire bene la natura di quest'opera, anche da un punto di vista musicale, altro non si può fare se non ascoltarla. E quindi questi sono Gino Paoli e Danilo Rea in Ne me quitte pas.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tu peux s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublie le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.

L'originale è del 1958 ed è uno dei grandi successi di Jacques Brel, che l'ha reso il cantautore che tutti oggi conoscono. Teniamo presente che in questa registrazione Gino Paoli invece canta nel 2017, cioè all'età di 83 anni, e comunque riesce a trasmettere con la voce una grande potenza emotiva. Gli arrangiamenti al pianoforte sono di impostazione di scuola jazzistica, ma hanno la capacità di dare lo spazio al cantato che merita, rimanendo un po' in secondo piano. E questa è un po' la forza dell'album. Di questa canzone in particolare, tra l'altro, è presente anche la cover con testo interamente in italiano, dal titolo Non andare via. Mentre il nostro tempo volge al termine, vi lascio un'ultima chicca, e cioè un'occasione in cui Gino Paoli non ha propriamente realizzato una cover, ma è stato coinvolto in un progetto che l'ha messo sullo stesso piano di Charles Aznavour. Mi riferisco alla colonna sonora dello storico film di animazione Disney La Bella e la Bestia del 1991, che nella versione originale vedeva un duetto tra Céline Dion e Peebo Bryson, mentre in quella francese Charles Aznavour insieme a Liane Folie e, per quella italiana, Gino Paoli con la figlia Amanda Sandrelli. I motivi di queste scelte ovviamente sono vari e dettati non soltanto da bisogni artistici, ma è comunque bello che alla fine si sia venuto a creare un parallelo tra Gino Paoli e, appunto, quella corrente di artisti francesi che tanto abbiamo visto stima. E allora, per fare un breve tuffo nei ricordi, ci ascoltiamo un pezzo di Gino Paoli e Amanda Sandrelli in La Bella e la Bestia.

0: E su questi acuti siamo arrivati alla fine. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che chiude un po' un cerchio, perché se è vero che in una puntata precedente avevamo già ascoltato Les Ailes dans une chambre nella versione francese appunto di Carla Bruni, ci era mancato di sentire il duetto insieme a Gino Paoli. E allora, questi sono Carla Bruni e Gino Paoli in Les Ailes dans ma chambre.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

lost, I've lost, and I never had a chance to say goodbye.

inventare adesso un'altra scusa, un'altra. Un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarsi andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera era una sera che ti sentivi solo e sei venuto.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

ragione. Rispose l'asino al piccolo moscone: ora che sono stanco del bastone,

What's that? What's that? What's that? What time?

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata. Grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Technorever con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. 1575 kHz in onde medie.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com. Yeah.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

0: lì dove soffiano le voci.
1: Ascolto note, d'ingetto l'emozione diviene poesia.
0: E non mi resta che dare aria ai miei pensieri.
1: Certo che se ci pensi bene...
2: La vita a volte può apparire un dramma.
0: Ma fino a quando ci sarà una radio a dargli fiato?
2: Il nostro vivere sarà sempre
1: condivisione.
3: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano.

applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena nata nel 2025 dall'incontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale. Hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neo-psichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale, dal rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

Distranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora... Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 e una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del cool.

incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui la nostra, il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: La vostra musica su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lascia andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.